loro e faccio cantare. Quando non ho da fare e faccio adorare. Oh!